0: Ma tu sei di Kirill? Aupa, ma tu sei San Juan Alvarado Sela?
1: Ma tu sei di
2: Venga, venga, Matusa, dale panadero. Tapi, tapi.